Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Padova, Radio Padova. Ritmo italiano di notte.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Ed eccoci qua, buongiorno, bentrovati, pronti anche oggi a partire per una nuova puntata di Buongiorno Amici. Max Dupré con voi fino alle 9, tanta musica da ascoltare insieme. Oggi partiamo con il comandante, con Vasco Rossi, Un giorno migliore.

Articolo 31 con domani. A proposito di domani, un giorno migliore, speriamo che sia già oggi. Abbiamo aperto con queste canzoni che fanno riferimento al tempo che passa ed è piacevole, spero per voi, passarlo con la nostra musica in sottofondo. Anche oggi insieme fino alle 9, da parte di Max Dupré l'augurio di buona giornata. Vi ricordo la linea WhatsApp se avete voglia di scriverci, inviarci qualche bella immagine del primo mattino, fatelo al 328 319 8000. Vanno benissimo anche i selfie, così ci facciamo conoscenza noi e voi. Se volete vedere le nostre facce, i nostri volti, andate sul sito radiopadova.com. se invece volete rimanere nell'astratto, continuate a farvi accompagnare dalla radio con la sua magia e con la prossima canzone di Irama a Radio Padova, si intitola

0: arrivando l'estate. Preparati con Ottica le lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso. Per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studi Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
1: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

Samurai J con Aframeco Paranoia, canzone che ci accompagna e ci accompagnerà per tutta la stagione estiva 2026. Mancano ormai pochi giorni all'inizio ufficiale dell'estate da calendario, esattamente 5. Oggi infatti è il 16 giugno, santo del giorno Santi Quirico e Giuditta. Modello Giuditta mi fa tornare in mente naturalmente quel pazzo di Roberto Benigni e il suo film Il piccolo diavolo, esatto. Accadde oggi 1978. Esce il film Grease, brillantina, con un grande e intramontabile John Travolta, naturalmente insieme a Olivia Newton-John. 2002, Papa Giovanni Paolo II invece proclama Padre Pio, santo con il nome di San Pio da Pietrelcina. 2006 viene invece arrestato su ordine della Procura di Potenza con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e alla prostituzione e al falso. Addirittura Vittorio Emanuele di Savoia, primogenito maschio dell'ultimo re d'Italia Umberto II di Savoia. 2019, in Argentina e Uruguay invece circa 48 milioni di persone restano per diverse ore senza luce a causa di un enorme blackout. Compleanni di oggi, ricordiamo Michele Gammino, attore, conduttore televisivo e soprattutto doppiatore italiano, una voce veramente molto nota e bella. Credo tra gli attori doppiati ci sia anche in mezzo un tale che di nome fa Kevin Costner, giusto per dirvi la portata dell'attore e del doppiatore. Bene, è tempo di ricordarvi che tra poco ci sarà Venusia con il suo oroscopo, ma prima però Modà con La Notte qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi martedì 16 giugno 2026. Ariete, la vostra sarà una giornata con qualche difficoltà nel settore lavorativo e la presenza di Saturno nel segno dovrebbe suggerire soprattutto ai nati della prima decade di essere saggi ed evitare azioni di forza. L'amore è sereno e il voto è 7. Toro, Marte, sempre nel segno, vi invita ad utilizzare le vostre energie per fare piani importanti per gli affari. Oggi, grazie alla luna amica, sarà un po' più facile rapportarvi con chi vi interessa. Voto 7+. Gemelli, siete sempre i beniamini di stelle importanti, quindi approfittate di Urano nel segno per operare quei cambiamenti che vi renderebbero più liberi, con il voto 8. Cancro, la luna nel segno vicino a Mercurio e Giove vi suggerisce di pensare a questioni che riguardano il patrimonio, così da non dovervene occupare in futuro. Voto 7+. Leone, bene il lavoro, grazie alla presenza di Venere nel segno potrebbe essere arrivato il momento per pensare all'avvenire della famiglia, magari portando qualche novità. Il voto è 8. Vergine, Mercurio, Giove, Luna e Marte, tutti in aspetto armonioso, renderanno proficua la vostra giornata lavorativa e nel contempo sapranno indicarvi il modo migliore per gestire anche la vita domestica con ordine. Voto 8. Bilancia, la dissonanza di Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà, soprattutto se vorrete forzare eventi o soluzioni, ma per non rischiare basterà essere pazienti, attendere tempi migliori. Vita affettiva pagante e voto 7. Scorpione, gli imprevisti, soprattutto in amore, sono sempre possibili per Marte e Venere ostili. Tuttavia, la luna positiva oggi potrebbe esservi d'aiuto per alleggerire il clima. Voto 8-. Sagittario, siete liberi di decidere come condurre i vostri affari e anche in amore avete la possibilità di trarre sensazioni piacevoli. Insomma, tutto ok? Voto 8. Capricorno, la situazione sentimentale è serena, mentre non tutto vi rende tranquilli nell'ambiente di lavoro. Limitate il rigore e siate più collaborativi con il voto 7. Acquario, è la vita familiare in questo periodo a procurarvi qualche noia, in particolare se non siete in grado di limitare l'innato bisogno di libertà. Comunque provateci e voto 8-. Pesci, la luna positiva sarà foriera di notizie interessanti per la professione e ogni soddisfazione potrà essere condivisa con coloro che amate. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Radio Padova Meteo.
14: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con sole prevalente sul Triveneto, da segnalare solo la possibilità di qualche nota instabile, localmente anche a sfondo temporalesco, specie sui rilievi nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno ancora intorno ai 30 gradi, con caldo sì ma senza particolari eccessi. Vi anticipo che nei prossimi giorni rimonterà l'anticiclone di matrice nordafricana, con calde d'afa in intensificazione. Per tutti i dettagli e quindi scaricate l'app di Trebi Meteo.

Luciano Ligabue con Questa è la mia vita qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, e un saluto a Lorenzo che invece oggi festeggia il compleanno. Siamo qui anche per farti gli auguri. Non lo abbiamo fatto durante il nostro almanacco dove c'erano i VIP da salutare, ma adesso l'unico VIP sei tu e ti ringraziamo per il messaggio al 328 319 8000. Tanti auguri ancora, magari con la prossima canzone dei Negramaro che ci riporta indietro al 2018, e la canzone intitolata La prima volta qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

Il ritmo dell'estate con Merkel Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, canzone che a buon ritmo ci porta vicinissimi alle 7 e quindi anche alle ultime notizie e alla redazione che è pronta a informarci sui fatti accaduti nelle ultime ore in giro per il mondo. Rimanete con noi, nel frattempo Dito nella Piaga e Rettore si presentarono al Sanremo del 2022 con questa Chimica che ebbe anche un buon successo, canzone che ascoltate qui a Radio Padova in Buongiorno Amici. E non so.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it. Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
3: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
2: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
3: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
4: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanutta, una casa da vivere!
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè. Bevilo buono.
9: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino atteso oggi a Evian ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1.700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. È tutto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:02. Radio Padova.
4: Buongiorno amici. Ne parliamo del mondiale perché ci sono state delle sorprese mica male. 7:03 proprio ora. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré, martedì 16 di giugno, insieme fino alle 9 anche con Giusy Ferreri.

Giusy Ferreri a Radio Padova, Ritmo Italiano, ci ha regalato la sua canzone del 2008 e con un fuori stagione mica male, visto che stiamo invece arrivando al clou della stagione, all'inizio della stagione estiva. Oramai, come dicevamo anche prima, manca decisamente poco, solo 5 giorni da calendario. E invece proprio in queste ore i mondiali di calcio stanno catturando l'attenzione per gli outsider, che si stanno dimostrando particolarmente agguerriti con le squadre più blasonate, quelle che non dovrebbero avere grossi problemi con queste squadre che sono squadre satellite e che partecipano al mondiale per grazia ricevuta. La nazionale di Capoverde, sulle coste dell'Africa occidentale, si è presentata all'appuntamento preparata e con voglia di fare, visto che doveva affrontare la Spagna, e l'ha tenuta sul filo per tutta la partita fino ai minuti di recupero nei tempi supplementari, praticamente con uno 0-0 striminzito che non fa certo gioco alla Spagna, che ha ben altre ambizioni. E poi c'è stato il Belgio ieri sera con l'Egitto, un Egitto bravissimo che ha condotto la gara per quasi tutta la serata e poi è finita con un pareggio 1-1 che però regala soddisfazioni a entrambi. Va bene, sentite, questo è un po' in sintesi quello che è accaduto, anche se mi segnalano attraverso la linea WhatsApp 328 319 8000 che anche l'Iran ha fatto una gran bella partita. Del resto è un modo anche per allontanarsi da quelli che sono i problemi in patria, che sono ben altri e molto più importanti.

0: bravi.
1: A volte per capire anche le cose apparentemente facili ci vuole una laurea. Coez, Radio Padova, 10 e 16 minuti, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila perché c'è più musica qui da noi.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
2: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
1: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, Baradoro, Corsa del Palio.
2: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Cancello giù, gas aperto. Domenica a Cordenons in pista lo spettacolo del campionato motocross Friuli Venezia Giulia con tutta l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
7: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
8: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
7: Goppion Caffè, bevilo buono.
9: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Sulla 4 Brescia a Padova si registrano code per un incidente risolto, ora per il traffico intenso, tra Soave San Bonifacio e Verona Sud, verso Milano. Nella stessa direzione, sempre sulla 4, si rallenta con code per il traffico tra Verona Est e Bivio a 4 a 22. Traffico intenso con code in direzione Trieste, in uscita a Padova Ovest, in direzione Torino, tra Spinea e il Bivio a 4 a 13. Ancora una volta in direzione Trieste le code sono segnalate tra Padova Est e il bivio A57. Code per il traffico intenso verso Torino, tra il bivio A4 A28 e Cessalto, prudenza per un veicolo in panne, tra Sastino di Livenza e Cessalto. Per finire sulla A23 Palmanova Tarvisio vi segnalo code per lavori in uscita allo svincolo di Udine Sud, in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

a te Enrico Nigiotti insieme a Radio Padova con Sabato Sera. Adesso andiamo a Londra perché si sta studiando il bando totale social media sotto i 16 anni. A essere vietate saranno tutte le piattaforme da Instagram a TikTok, Facebook, YouTube, X, si salva solamente WhatsApp. È la scelta giusta, ha detto il premier inglese, perché non siamo disposti a fare compromessi sulla sicurezza e la felicità dei nostri ragazzi. Il suo giudizio sulle piattaforme è stato categorico, dice: i social rendono i ragazzi infelici. Sotto i 16 anni sarà anche vietato il live streaming, così come l'entrare in contatto online con sconosciuti. E infine si sta considerando anche l'introduzione sotto i 18 anni di un coprifuoco digitale a partire dalle 8:30 di sera e il blocco dello scrolling infinito per evitare che gli adolescenti passino nottate incollati agli schermi. Il provvedimento sarà presentato in Parlamento entro questo Natale, con l'obiettivo di far entrare in vigore i divieti nella primavera dell'anno prossimo. L'applicazione delle norme sarà in capo alle aziende tecnologiche, perché non si andrà a caccia di ragazzini e i big tech dovranno mettere in piedi degli stringenti sistemi di verifica dell'età basati sulle carte di identità digitali, carte di credito e anche screening facciali, e le aziende inadempienti rischiano multe per decine di milioni. Quindi questa volta è anche il governo inglese a muoversi in questo senso, dopo quello australiano e così tanti altri in giro per il mondo. Vedremo da qui a qualche mese cosa succederà anche in Italia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
14: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
13: Prevedo che a comprarli provvedo.
14: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Su Radio Padova, la disco italiana.
17: Da questo momento
16: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Bam bam, bambina.
1: Elettro Lamborghini a Radio Padova, 10:56, tra poco le ultime notizie sportive.
2: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
5: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
4: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
5: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
6: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali solo un pari per la Spagna, 0-0 al debutto con Capoverde, 1-1 in rimonta per Belgio e Uruguay contro Egitto e Arabia Saudita, 2-2 in Iran, Nuova Zelanda. E stasera alle 21, Francia-Senegal, a mezzanotte Iraq-Norvegia, alle 3 italiane, Argentina-Algeria, domani alle 6 a San Francisco, Austria-Giordania. La Tunisia, dopo il 5-1 subito dalla Svezia, esonerato il CT Lamouchi, al suo posto il francese Renard, che nel 2022 guidò l'Arabia Saudita. Sarà il portoghese Amorim il nuovo tecnico del Milan. Juric è ad un passo dal Monza. Basket, match point scudetto per Milano, avanti 2-0 nella serie di finale, attesa in gara 3 a Venezia. Attenzione alta, predica il coach delle scarpette rosse, Pepe Poeta.
2: È una squadra super pericolosa, anche tatticamente, quindi andiamo a Venezia contro una squadra che non ha mai perso in casa nei playoff, quindi alta l'attenzione, mi aspetto che le proveranno tutte e hanno tutte le carte in regola per metterci in difficoltà.
1: Tennis, partenza falsa per Flavio Cobolli a Halle in Germania, il numero 10 del mondo, finalista a Parigi, è stato sconfitto nel primo turno dell'americano Tiafoe. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.

0: di te.
1: Per dimenticare, Zero Assoluto a Radio Padova alle 11:05 ed è così che abbiamo aperto un'altra ora insieme. Buona mattinata, adesso ne mettiamo tre in fila. La prima è una novità: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
2: Tre canzoni in fila.

Pinguini tattici nucleari, sorri scusa lo sento, la capacità di Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini, di giocare con le parole, veramente straordinario. E visto che siete su Radio Padova Ritmo Italiano, godiamoci insieme che cosa? Una piacevole new entry.

0: Amore di Contrabbando, Cristiano Malgioglio a Radio Padova Ritmo Italiano. Ovviamente 13:21 minuti, è giusto anche sapere che ore sono. Buon pranzo, nel caso foste lì pronti a mangiare qualcosa. E un piccolo consiglio da parte mia: restate con noi perché a breve arriva una chicca, anzi una super chicca, tutta da gustare.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
1: Sta arrivando l'estate, preparati con Ottica le Lenti. Acquista un occhiale con lenti Transitions antiriflesso, per te una lente in omaggio. Se l'occhiale è solo antiriflesso, in omaggio le lenti graduate per il sole. Ottica le Lenti by Masina, negli Aliper di Abano, Piave di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
6: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
11: Palio di Noale, 19-20-21 giugno.
10: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
11: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19-20-21 giugno. Info su palionoale.it.
12: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

È indimenticabile anche questa canzone di Mango, Oro del 1986, e adesso vi voglio parlare di questo recentissimo studio, quest'ultima recente ricerca legata al cervello degli adolescenti, che a quanto pare è cambiato, però purtroppo la scuola no. E dicono appunto gli esperti che ogni epoca storica ha avuto i suoi adolescenti inquieti, fragili, impulsivi e desiderosi di ridefinire il mondo adulto, eppure mai come oggi, sostengono, il cambiamento generazionale appare così profondo da coinvolgere non soltanto i comportamenti o i linguaggi, ma anche il modo stesso in cui il cervello dei ragazzi costruisce attenzione, memoria, relazioni e apprendimento. Gli adolescenti di oggi crescono immersi in un ecosistema radicalmente diverso da quello vissuto dalle generazioni precedenti. La quotidianità che vivono è attraversata da connessioni permanenti, un sovraccarico informativo continuo, immagini veloci, notifiche continue, contenuti brevi e una continua esposizione sociale che modifica il rapporto con il tempo, con gli altri e con se stessi. Quindi, di fronte a queste trasformazioni, la scuola appare spesso in ritardo. Molte pratiche educative continuano a essere costruite secondo modelli novecenteschi, fondati sulla trasmissione lineare delle conoscenze, sulla rigidità dei tempi scolastici e su una concezione uniforme dell'apprendimento. Si continua frequentemente a immaginare lo studente ideale come un soggetto silenzioso, capace di mantenere attenzione prolungata, memorizzare grandi quantità di informazioni e apprendere tutti gli adolescenti nello stesso modo. Ma gli adolescenti reali non corrispondono più a questo modello, e i genitori sicuramente che sono all'ascolto ne sanno qualcosa, e speriamo davvero che la scuola, informata dalla scienza di come gli adolescenti attualmente siano tutta un'altra cosa, magari provveda a far sì che il viaggio insieme a questi ragazzi sia parallelo e di pari passo. Detto questo, continuiamo con la musica qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Buongiorno e ben sintonizzati su Ciao Cri, questo bel territorio che mi vede insieme a voi da mezzogiorno alle due tutti i giorni. Adesso Giovanotti, Baciami Ancora.

0: Un giro con te, volevo solo un giro con te, dice Calcutta, che ci ha permesso di arrivare tranquillamente qui a Radio Padova Ritmo Italiano alle 13:38 minuti. Attenzione, perché da questo momento in poi capiterà la qualunque. Infatti si avvicina l'appuntamento con le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, canzoni che oggi verranno rappresentate come sempre da tre decenni. Partiremo dagli anni 80, poi 90, poi 2000. Intanto buon ascolto già da adesso.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Max Gazzè, non potevamo chiedere una canzone migliore per concludere le tre bellissime di oggi. Il solito sesso, un brano tra i miei favoriti di questo grandissimo autore italiano del 2008, con il quale si conclude il Ciao Cri. Io, Cristiana Dori, vi abbraccio, vi lascio con Uelo e Anna Tatangelo, canzone nuova, Notte Poetica, a seguire Made in Italy, e vi do appuntamento a domani. Scende la notte.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
1: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
2: Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno.
1: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
2: Meladusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: tantissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
3: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
2: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raf su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14:04, qui comincia il nostro appuntamento di oggi. Bentrovati da Maurizio Modica, buon pomeriggio a tutti insieme, rimarremo fino alle 17 anche oggi, martedì, e cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Biagio Antonacci, You and Me.
1: Tre canzoni in fila.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni. Il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: buonissime così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
5: Wow!
6: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo, tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Radio Padova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre, traffico ancora intenso e code in direzione Trieste tra Terraglio e Bivio A27 tra Miranese e Castellana. Verso Milano permangono incolonnamenti tra Miranese e Marghera. Prudenza per un incidente segnalato sulla A34 Villesse-Gorizia, in uscita Gradisca provenendo da Gorizia. Vi anticipiamo che dalle 21.30 di oggi e fino a domattina alle 5.30 resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre e la A4 Padova-Venezia, per chi viaggia in tangenziale in direzione Milano e deve immettersi sul passante di Mestre in direzione Trieste. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 sul passante di Mestre resterà chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Spinea, in uscita provenendo da Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buon viaggio con Radio Padova.

0: più. Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato. Ciao, eccoci.
2: Ciao, buonasera a tutti voi. Ciao Franco.
1: Grazie, grazie. Allora, ieri già Paolo Corazzon ci aveva detto che probabilmente arriverà un grande caldo. È tutto confermato, Nikos? È vero?
2: Sì, sì, sì, è proprio tutto confermato. Una nuova potente ondata di caldo, come era stato anche a fine maggio, quindi più o meno siamo simili, ovviamente proprio con il solstizio di giugno, quando anche la radiazione solare è massima, le giornate sono più lunghe e l'aria che arriverà sarà molto calda, perché arriverà proprio dal deserto del Sahara, dal Nord Africa in generale, e farà aumentare le temperature su tutta l'Europa centro-occidentale nei prossimi giorni, tanto che dal weekend sono attese addirittura 40 gradi in Francia, in Spagna, però anche qui le temperature aumenteranno parecchio, non tanto domani, dove sì, ci sarà un aumento delle temperature di un paio di gradi, fino a 32-33, però ancora si regge, sarà ancora una giornata vivibile, più che altro proprio in vista del fine di settimana, quindi da giovedì in poi. Nel weekend ci sarà sì il sole, ma le temperature del pomeriggio raggiungeranno i 36-37 gradi anche sulla pianura veneta, anzi probabilmente domenica, tra sabato e domenica, qualche punta di 38 gradi sul Rodigino, quindi a confine con l'Emilia. Saranno delle giornate molto calde dappertutto, di sole, qualche breve temporale di calore come domani pomeriggio sulle Prealpi, qualche breve rovescio temporalesco del pomeriggio, ma in pianura non smosterà il grande caldo, non succederà praticamente niente da noi, e questa fase probabilmente continuerà anche per buona parte della prossima settimana, quindi almeno anche nella prima parte della prossima settimana sole, gran caldo, e aumenterà anche l'umidità, quindi via via poi la prossima settimana il caldo si farà anche pesante, proprio afoso, quindi che dire, è una lunga e intensa ondata di caldo che ci accompagnerà nella seconda parte di questo giugno. Come dicevo, probabilmente avrà una lunghezza di 8-10 giorni o più, con ovvie oscillazioni, però sarà molto lunga.
1: Va bene, quindi prepariamoci con la crema solare, massima protezione.
2: Esatto, sì, anguri, meloni, buono, frutta fresca,
1: esatto, bravo,
2: e ventagli e quant'altro.
1: Così faremo, grazie dei consigli a Nico Schiodetto di Trebi Meteo, ci sentiamo domani. Grazie Nico, ciao.
2: Ciao, ciao, buona serata a tutti.
0: Questa è Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
5: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBoost, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Voglio, ascolta Antonino.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

sogni con Semplice, siete su Radio Padova alle 19:46 minuti. Buona serata. Avete capito che ormai insomma l'estate qua è alle porte, anzi con il calore quello che capito ci farà, ci attanaglierà, e quindi capito di volta in volta noi più o meno a quest'ora ci riaggiorniamo per capire un po' se sopravviveremo o meno alla calura estiva. Va bene, con lo zampino di Francesco Zanolli dei Pinguini Tattici Nucleari ritorna una grande protagonista dell'estate, Paola Jezzi, stessa direzione su Radio Padova.

0: Neanche noi vi lasciamo in pace, anzi domani ritorneremo come sempre con Silvia Giari a partire dalle ore 17. Grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, buona serata a tutti voi, però continua la nostra musica, vi facciamo sentire anche una novità, quella di Mr. Rain con Lunedì, Lunedì Nero, speriamo di no. Ciao a tutti, buona serata.
1: Noi siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ehi, tutto sotto sopra! Che figata!
1: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Madonne e messeri, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
5: Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno.
4: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, baradoro, corsa del palio.
5: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it.
6: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere. Benvenuti da Bergamina Arredamenti.
10: Chissà dove inizia, ma il viaggio verso la casa perfetta finisce sempre da Bergamin. Grandi marchi e soluzioni innovative. Mobili moderni e classici per ogni stanza, per ogni stile, per ogni esigenza.
8: Bergamin trasforma i tuoi desideri in realtà. Bergamin.it e scopri il negozio più vicino a te.
11: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
12: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Il G7 di Evian in Francia, progressi sui due dossier principali, Ucraina e Iran. Laura Carchidi.
2: La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è prevista venerdì a Lucerna, con Trump che assicura la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, mentre Teheran resta prudente anche perché Israele non intende ritirarsi dal Libano. Sul fronte ucraino, al G7, primo incontro dopo mesi tra Zelensky e Trump, con Macron a presiedere il trilaterale, approvati nuovi aiuti militari a Kiev e sanzioni alla Russia, e poi colloquio disteso tra Meloni e Trump dopo una fase di rapporti freddi.
1: Blitz della Digos contro una cellula anarchica mobilitata per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime del 41 bis. 7 gli arresti su disposizione della Procura di Roma, 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma. Calcio, tutto pronto per un'altra notte mondiale, 3 le sfide, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Padova.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.